era Beto Nohrumi Kusamilo, vecchia invece, Beto Nohrumi Kusamilo. Qua mi salta, lì sono pettanili, io la... un occhili, un segretario generale, taxista, Beto Nohrumi Kusamilo. Vasco, io ci tengo, Vasco, io ci tengo, tu lì, un pezzo gruppo, le taxista, tu lì scopo, lì, tu un casco. Un casco per assolea, c'era pues, c'era un po' sabino, segretario generale, taxista, Beto Nohrumi Kusamilo. Mucato per il segretario, no, le metti in casa, tu patto per assemblea, c'è un patto, un cacita, un cosa, il segretario generale. Era, io le taxista, Beto Nohrumi Kusamilo, un cachito, la copa de Núpele, Mejile Taxista, solo Charojoso, el secretario general. Un par con Pejunta, un par con Asamblea, Charo Cachito, el de Marco Chico, Pasacha, no es que